il lume s'entrar in mare, il India rotare il vento, il vatture fi fiero e il terriva l'essere.